Tata mi ko hoto tonu ai hiva, whenga maari ko ia te tau hoko atoi pia ki tau programa ko ia ai tau topu pia mai ahoni I he pongpongi, e whakao katoa ki a he whawhikau ako, sione koloa maare tau topu ia mai ahoni.